0: succede? Todo bien. Todo ok.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things that change most. Love, love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Y de pronto todo está mejor. Ok.
2: Buena radio.